a man lori ofe agbodo kuta ni sin seju meje ni yana di biti mo ba den jejo oda ijajo te waju adiola adesoya okay good morning happy new month happy last Sunday of the month of September ada ijalo come let's praise the Lord isodimim patapata eko igani opo mulero ikoni kristeni ki wa ni ituma isodimim nigba na isodimim tuma si ohun olowo tabi mimo lati ya soto fun ilu esin tabi ohun mimo atun le pe ni ominira kuro ninu ese lati wenimo kuro ninu idibaje irira ti ara e wa gbo o ise ori ofe olorun nipa ese yi ti a nso ilepa keniyan di mimo tabi ki a ya nipa kuro ninu ese ati aye ki a si ru soke doju nini ife ti o ga julo si olorun lati so di mimo ni imura sile fun ise olorun ati fun jija alajo pin ninu ohun mimo lati so di ominira kuro ninu agbara ese lati tun ni sile kuro lowo agbara ese ti a ti mu kuro ise ori ofe ti emi mimo eta mi ma nse ni o ki se nipa ise ise tara ni mo nso ye o ki se ti idagba soke ki se ti ku ki se futi igba ijiya ranpe leyin ku ninu awon ti o wa ninu Kristi isodi mo je ise abe ti emi egbon mi o isodi mimo oje ise abe ti emi olorun awon ti a so di otun ti a si ti tun da ninu Kristi o di dandan fun won lati ni isodi mimo nipase iku ati ajinde Kristi ati nipase oro ati emi re isodi mimo patapata kristeni ni ipele onipele o abajo onu ese wura kan oni awon kan mbara won si mu lowo ninu emi ko ditami eji won loke ipe tusugba awon kan won tinu re ofe ati ma je okele ninu emi ipele ni sewari bomo leyin o baba lori ofe ati wo orun nibi ti gbogbo wa gbagbo pe ibe la nlo iru okan be ogbodo de ipele isodi mimo patapata iru won le ri o ese ma n di ohun irira fun won ni ke wa se ti eniyan le fi agbara se ise abe ti emi ni ori ofe patapata ninu Kristi si ni pelu o ki wa o aku ojumo sugbe yin o ti koko de ipele kan ko to le sunmo ipele isodi mimo patapata eyin na ma baba wa kanu oluwa pupo nu won si nbe loke epe e ri ninu ise won e ri ninu iwa won e wa ma wo pe e da oto lawon eleyi lopo gba awon kan ma ngbagbe pe ru awon kan be laarin wa won ti di angeli ki mo wi won ti di angeli won ti di angeli
e wa gbo isodimaja ise abe ti emi olorun awon ti a so di otun ti a si to da ninu kristi o di dede fun won lati ni isodimimo nipase iku ati ayi ni kristi ati nipase oro e oro ati emi re isodimaja iriri ti a fi fun onigbagbo lese kese ki o le faramo olorun lai sisi sese lati sina tabi lati lo kuro lodo oluwa

arokoto church oni glass ilu lo wa ba gbebo atago bewa obi wa di ori ofe lati ribi esa bi o kan le gbadua foye lasan be ba tun di ori ofe lati se cancel fun awere so ti won na ba lori ofe won na darapo ko wa wo ti adadi waye yo se eje fi daba ile tori gbogbo eyin te ba pe fun pe e fe ijuwe beti de bi awese di aro 090 25 20 27 24 090 25 20 27 24 thank you god bless you